0: RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Et quand Paculomag en Kazinc, cette semaine, une quatrième étape, on vous emmène à présent à Quercholl, en plaine de Kazinc, à la rencontre d'un jeune médecin généraliste qui a créé un espace médical, c'est Francesco Suzzarini.
3: RCFM et Campacui.
2: Ouskamp, un spazio médical et nouveau à Bartou in Quercholl, in Bordistra de Ridurial, stolo goudilier a dit Francesco Suzzarini. Un jeune dottore est originario di Urugione.
4: Sono andato in Loredui Gazinc, ho fatto a Moscola Guassù, dopo sono fatto un bastia per il collegio, il liceo e sono collato un corti per la prima annata di medicina. Dunque, in questa installazione c'è di a parte a fare studi in Parigi, dopo in Nizza e ho venuto in Bastia, all'ospedale di Bastia. Ma veramente a un'unità di se non ha un luogo che conoscia, che è moiante, i luoghi che conoscia, dire importante per me, per portare qualcosa che aveva un senso.
2: E a creazione di un spazio medicale è andato abbastanza in furia.
4: Mi sono installato nel 2021 e subito ho avuto di lavorare di maniera differente. Allora, di qualcosa che è assai proposta oggi di voler lavorare in un stesso luogo con un dastro provvisionale di salute, ma io volevo veramente riflettere prima una struttura che ci permetterebbe di avere un luogo di lavoro come lo si fa oggi, moderno, c'è a Casa di Salute, la maison de santé, dopo c'è una parte l'espace polyvalent, donc il y a una sala che mettiamo a disposizione di professionali di Casa Salute che vogliono fare, donc missione non ta sport santé, non ta a formazione o non ta un becciabè, veramente un luogo che è fatto apposta per queste missioni. E dopo c'è un lugar che accoglie la DEMER.
2: Ouskamp, o spazio medicale di Quercholl, accoglie già dottori generalisti e giungeranno da qui a poco specialisti come cardiologi, osteopati, infermieri ed altri più tardi. Dernière étape en Kazinc dans le Campaculomag. À présent, on vous emmène au village de Lorède ou sur l'exploitation d'un jeune éleveur, Ange Toussaint Albertine. Di sotto base il red un nom taiderene che la vi uso gacar o candu lo santo Albertini a iso animali. O gabra di purcadio trawai a quaso moli.
5: Erano terreni che uno gacar o aveva biado, vegia i legumi, vegia l'orto, ruine, e un semicortulano, se piuttosto alle ore. Ci siamo stallati, erano abbandonati i terreni da più di 50 anni, abbiamo macchiato l'abisso, abbiamo cacciato tutti i zebali, i tanghi e tutto. E muoio, siamo fatti serende e mu valato i nostri animali qui.
2: Andruzanto, i borghi di Burci e di Gabra.
5: Allora abbiamo i gabbra alpine e grugiamo quei vecchi corsi per avere appena i sangue nervoso e capiamo un po' a scuro tutta la giornata in due libari, in quella sotto il paese, sotto l'oredo, altrimenti sopra Venzulasca. Allora i miei burcelli, che i burcelli vengono a charcuterie, tutto ciò che di fiadillo, goppa, palonzo, panzette, ulagne, brisutto, infine di tutto. E qui gabbra abbiamo un cajou fresco, passo, becchio, odome.
2: E sostone di ribosi, soberebo.
5: E un travaglione con c'è mica riboso, che fiamo a charcuterie all'inguerno. Quando siamo venuti da charcuterie, principiamo i gabbra fia. E non si bianta mica tutto l'anno, si bianta mica ora, si chiamo i gabbra e siamo principiamo a fare charcuterie i primi novembre. E di figli, i figli, non c'è mica greista là, se all'agricolo, così, e perte con una vanda dei burci, così, e ce la preveglie. Parecchi affari, già ce l'avevo un laboratorio di charcuterie, ce l'avevo un attello, ce l'avevo tutto, ce l'avevo macchine, ce l'avevo avanti dei burci, ce l'avevo a fare la ganico, a cercare di mangiare. Gli edifici, ce l'avevo i gabri, gli edifici, ce l'avevo costano meno alle ue gabri che i burcini che mangiano in campagna, ma anche i gabri edifici, ce l'avevo un paio di scarpinoi, diremmo.
2: Andruzanto Albertini spera gampa tutta zoid in paese, di Gresce a Zosplodazione, di Vadibio Purcelli e d'Ave più Capre.
3: E Campacui.
2: Nous étions en Kazinc cette semaine dans Et Campacui le Mag. Retrouvez nos reportages en vidéo sur Facebook et Instagram ici RCFM. Et Campacui, c'est quand vous voulez sur l'appli ici RCFM, les 5 saisons passées et la 6e en cours. À très vite dans un autre territoire.
3: Coupé. Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.

0: una musica di Chiama Dialesi. Allora, Chiama Dialesi, in un vilo di Cantavolo Gorsu, in un prisanti paime di 17 anni di Ciaraggio, sempre prisanti, chiami Chiama Dialesi come se lo fossi il primo gruppo di rock corse, perché tani l'andatore di un gruppo di rock a pari mio, e su primo contatto con il violino e con il folk di nuovo, musica folk, e una bella transizione con la musica nordamericana e la musica corsa di tradizioni.
1: RCFM, la playlist de Michel Solinas.

serata di Mattia, sempre non tavo gli stesso dischetto, diciamo di Alesi, o dischetto in un nuovo compà. La balata di Mattia è una canzone scritta da Tinto de De Nobili e che è in rapporto con un'altra canzone, Il Chemin des Dames. Allora io, noi all'epoca con il gruppo di Pugena abbiamo messo in rapporto un'altra canzone che si chiama Le Ciossette, e per qui si di nota un affetto particolare per questa canzone, la balata di Mattia.

0: RCFM, la playlist de Michel Solinas.
1: Alors, mon dernier choix, maintenant, l'ultima canzone. Una canzone di Natale Lugiani, alors, par qui Natale Lugiani, par qui l'a già conosciuto giovane, giovane, e qui è passato una decina d'anni in Cunello. Questa canzone qui, in memoria, mi ramenta un combatto che l'ha portato a Stepica, e sapete che in memoria era una canzone di un dischetto che si chiamava L'Armata di l'Ombre, era la face B, e questa canzone qui era dedicata a quelli che sono morti, quelli di Ofelene che sono morti in l'azione, e ma ricordo mica, più importante non è mica forse Safari qui, ma il combatto che l'ha portato con Maurice a qua vive, Pau Violo, Giambatti, e quando ero giovane andavo con Natale, non facevano in riunioni per Safari qui, per cercare di che ci fosse un giudicamento a suo livello qui, e dunque questa fedeltà che tuttavia pa memoria soprattutto di Zoe, dunque questa canzone qui mi ha marcato assai. C'était la playlist, c'était Michel Solinas au micro, je vous l'ai présenté, j'espère que vous avez passé un bon moment et que voilà, et bien vous resterez à l'écoute de ici RCFM, et à trovarci un altro giorno, a presto.

0: Enfin, les moulins bien, elle m'avait peine à... où ça bouchonne. Il va falloir enlever le tas de feuilles et tout. Tant que si on tire un mica dans te demande, enfin, je vais la faire comme je voulais faire. Aujourd'hui, c'est tout bien, je vais te dire, quand on va faire la fala que sta, quoi, dice, non, cosa è, nella mene, di si chi, come chi sta qua con i gusti, complicato. De orte, quello, m'hanno tagliato l'acqua, eh. Hanno giosa apposta, allora, non stanno mica accanto al rubinetto, eh. Un peccato. So gente arriva di 15 anni fa.
1: Con un mica in nostra raiga, in nostra maniera.
0: Non
1: sono mica paesani.
0: No, sono gente che sono giunte qui perché agosto c'è un bello luogo. Voilà, ma sono mica. Non mica. Vai a litigare, eh. E. Ho tutta la pressione, dice Guido. Voilà, enfin bref, di così. Pi tutte le acque. Mica. Ah, y'a l'accent. Allez, andiamo. Andiamo a vedere la sagale. Ah non, ça va bouchonner dans deux, trois endroits, il va falloir enlever, jeter le...
1: Alors, per i nostri amici qui sont à l'ascolta di RTFM, seguidemo là, quoi. Falando di Ubaese.
0: Di Usirgadia, di
1: Castiglione.
0: Guarda come ha bussato tutto, guarda. Tutto non doveva di strada. Vedi come l'ha fatto, guarda. Qui ha sbordato, faut s'arrêter, warning. Ah, je vais m'arrêter plus loin. Ça va, c'est un train d'intro. Voilà, on va voir aussi. Vedi, regarde. Attention, hein.
1: Allez, vous comptez.
0: Oui. Tu as mis tes gants, tes gouttes, parce que tu as pris brun et l'autre, l'intro. Oh, il y a un sommet qu'on aime tout, oui. Obbligato a cacciare tutte le voglie per lasciare correre l'acqua. Ma vedi, dopo c'è cioè, talmente... È un peccato che quando c'era nei cantonieri a volte c'era quasi più. Perché tutto quello era fatto tanto per... Per quello che facevano qui. On va essayer de pas mettre trop sur la circulation.
1: Bravo.
0: Pas de chance.

0: Allora, no, un vatto di anequadi con tutte le cose speciali, eh?
1: Perché sta cosa che corre, come abbiamo detto, non si vede più. Oggi niente, pare che è spezzata, agitata, invece no, invece poi andiamo in campo e un acquadotto come. Dice un uomo, dice l'acqua che tu facevi là oggi come costì, e lo facevi lo stanchello. E tu che è una meraviglia, non si può più fare.

Ma è vero che oggi quando si vede più luce così, e anche io che l'ho visto da zitello e vedi l'angolo, l'ho mica fatto che. Perché non c'è mica l'acqua. Uh-huh. Bon, quest'anno c'è l'acqua che corre parecchio, dunque alla fine finisce un mare, dunque un ragazzo animo. E c'è qualcosa, se faccio un piatto di quelli tempi, mi vengo da zidello, da presso il mucacaro qua su, a Brabiova, ma tira più su, sotto all'arbo non si può mica gullare oggi perché bon, i luoghi sono brutti. Ma faccio un sarto, non lo so, 40 anni fa. Poco a fare.